0: Musikneuheiten aus Südtirol.
1: Absolutely love the station.
0: Neue Musik aus Südtirol. Hashtag Music.
2: Die Bozner Rockband Atop the Hill hat ihre letzte Single im März veröffentlicht. Nach langem Warten gibt es jetzt neue Musik der Fünf. La bella stagione.
3: Ciao Radio Holiday, io sono Daniel degli Atop the Hill.
4: Ciao, io sono Maddalena.
3: Siamo qua per presentarvi il nostro nuovo singolo. La canzone si intitola La bella stagione, una canzone perfetta da ascoltare durante l'estate.
4: Il brano è stato prodotto totalmente interno alla band, grazie al nostro mitico tastierista Antonio Del Giudice.
3: Ringraziamo tutti quanti per l'ascolto. Sul nostro profilo Spotify potete ascoltare tutto quanto, ma ascoltate la musica su Radio Holiday. Un saluto dagli Atop the Hill, ciao.
4: Ciao.